6:04, buongiorno nonno, la nonna, il zio, la zia, i compari di comare, buongiorno avanti di casa e le tose anche, le ragazze, quelli piccinini, i scapolotti, chi, un grande abbraccio su con, così da tutti quanti, e valti che caffè, ciocche, coiovi, sciotte, le ciocche, ma parlando in ciocche, aspetta che vi dico, guarda, che ne era... Tre nonni là che giugava raio e un sentate un canton con traghetto e cacciasse chieto, un mezzo desconosciuto della turma. De... Allora, un ha detto: guarda che sorte che go! Come te zunde se ovi sotto una ciocca, unde se gai, non sei zunde se gai. Ma guarda, tica l'altro che ha detto: mi come te quindi se ovi sotto una ciocca, quindi se galline. Ma vorrà solcio, 15 galline, neanche un anno, 15 galline, salta fuori che l'altro mica ha detto 22 gai, 22 ovi sotto una ciocca, 11 gai, 11 galline, ma vorrà che ha detto ben ripartito a metà, te che esco questi ovi, ma che catai su che ti devi ignaro, metti sotto in Dio, e il nonetto là che beve il trago ha detto e voi nonno? Alga ha detto mi con due ovi, 11 fioia, gli ha detto il nonno. 6:05, una vena d'Italia a ricordarsi dei nostri nonni, la meglio cosa che ne è, e toccaria dargli valore anche, no? Cioè parli, mette là te, te un asilo, come mettere te l'ospizio onde che ne è gente matta, ciappa il paio e la mamma, mette via, ma te sei, non che il tempo, ricordarsi dei nostri nonni.

6:10, mandei um abraço. É a Daniele de la Caça e Pesca, insieme anche a Wanderson, pe conhecesto com chimia. É, e anche la tio Zene e Claudio Benedetti là in Serico, che tutte le domeniche è là che ascolta questo programma. Allora un grande abbraccio, Strucon, là il posto di traire, ciò. In eterio là non fosse traire, tocca ciappare una taquara, tirarle via per poterne dollamo. Le tante traire che in eterio là. Oh, ia che la se le fa, se ne corre neanche a isca. Ti dico che c'è paura che aveva scritto un papel, basta c'è per trire che mi sono quello al dentista e trire qua che metto sui denti a tutti quanti. Così ne cada una scimmia, che il gadito scimmia ti verde gli occhi, perché gadito quel di che volta sento che il signore ha fatto ben gadito far la Eva della costella della costella dell'uomo. Perché, io dico l'altro, perché non ha fatto picogna del picogna a Eva, che ha detto qualche porretto poteva mangiare, non poteva mangiare, allora fa che conta. Le cosita una vena d'Italia per tutti quanti vanti che si casa, se vieni lì vuol dire Anzolin per cantare, la è questa qua, no? La bella violetta, ascoltiamo vuol dire Anzolin che canta bella violetta, così.

Nani, una feina d'Italia, per dire a Solin, povera Elma. Oh, Iana, sei e sedese, no? Che ha detto quello che a volta sta me ben, cosita. Mandiamo un abbraccio anche lì a Bagual, quelli che hanno un sede gravato lì, Milton, il nome Milton, lui e sua famiglia, là, sempre chi ascolta questo programma. Allora, un strucone, questa sonata, che mandiamo adesso, questa qua.

Cosita, no? 6 ore e 28 minutini, sempre lembrando, ricordando, no? Farina di medio buon gusto, fine media, e farina di formento Stella d'Oro, là del Molin Santa Lucia, era son per qualche specie, tipo, tamagno, modello, de bestie, tencati là, de luni al sabato, fimis di Molin Santa Lucia, d'Orval Marudin, che lui è sempre là, che attende, no? Gana gente che lavora là, due uomini che lavora, per amor di Dio, no? E il ganca fasoi, fasoi di quei rossi lunghi così, guardè, di quei grandi, quei redondetti, fasoi, fasoi negri, anche per vendere lì del Molin, riso, allora, guarda, fasoi riso e a farina de pan, per fare il pan, farina di miglio, a cangica feita al magnat, ecco, là del Molin Santa Lucia te cade. E se ti vuoi comprare sono anche dei pesi magnarla ti, dopo te salti con me, te sei fuori dell'acqua, allora non dà razón di tutte le specie lì del Molin Santa Lucia con Dorval Marudin. Ecco, la casa tigri che era la ora fino al sabato a mesdì alle 5 l'attende tia, tua famiglia, nonno, nonna, che la gà quarti sofà de Marchi Gazzini e Castor a vista, ottimi desconti a prazo te sei. Te paghi come che te puoi. Casa Tigre, te Giulio Borella, 51 anni, tel mercato, patende Marau e tutta la regione. Casa Tigre, onde a bestioletta le manza. Fai una visitina, andè là, cognosse. Ah, manco andare in tua loggia a guardare cose che ne, guardare e tosate che ne là. Casa Tigre, la commercio dei bevide mangoni, loro la gà che il costume di andare a tendere le feste in volta, no? A vende bevita e la questa volta qua va al giorno 22 di agosto, bel che programma la mostra de vin in Cadorna Nova Alvorada. Te lo sei, te velati, compri l'ingresso, te mangi tutta notte, te bevi vin finché te cai in terra, quando chi te dà due peade del tafanario, lì va su e va a casa. Finale, le là in Cadorna, mostra de vin in Cadorna Nova Alvorada, e come altre bevide mangoni là con bevide e tanto altro, bevide mangoni, claro che dica mia, sono lì sempre delle feste, casamento, carere, commercio di bevide mangoni, dell'idio mangoni, che vende anche a soppe, soppe di 10, 12 marche di soppe, là, lì te la Bento Gonçalves, ecco, così da 3342 1190 nel telefono. La promozione prancò lì del mercato imperiale è 38,90 al chilo, filet di bovino in tocchi e in sciuletta 44,90 al medesimo filet, cosse sopra cosse di frango 6,99, patate pronte e chef 2 kg 17,99, viene nata o sipe panna cotrifet 300 grammi 6,99, 6,99 anche ne olio di soia. Soia 900 ml 7,99, sucriglio 240 grammi, mandolini fritti da Frida 400 grammi 4,99, acioccolatato Nescau 350 grammi 9,99, erba mate da marca cristallina 9,99, detergente in po' per lavare roba e le mani e a grata cosita 2,99, ne sioi lenzo gradito fassoletti, umidecidi, e ieri comprare là, da comprare bel poco di vin, non sai se fa ciucca, ma chi beve, beve, così sta ben chi fa, no? Lei così. Là della super offerte da moda alternativa, che viene qua, tutta Santo Marchetto, te Presidente Varga, là del Fria dell'Ar, Bairo.

Darita, Nessoi Termiche de marca King, 389 para 240, em fim de Ezeolte. Pijama Soft para grande, 69 de, para 49. Jaqueta em alumínio de feminina, 99. Aquecedor elétrico, aquece ventila, fa vento e fa caldo, 199 para 99. Opa, aquecedor LED, 99 para 79. Braghe e moletom masculine, de 49. Pignate de pressão, 49 em calore. Oh, vara, vou comprar uma domani. Bolse de pardone a partir de 89. E braghe jean masculine e femminile, pardone per uomini, a partir de 79. Per gli uomini che scarselle di trio e per le donne che scarselle di avanti. Loro là di moda alternativa che ne è tutto in altro un poco, per il nonno, per la nonna, per il zio, per la zia, per tutti quanti. Ascoltiamo allora il gruppo Stella Alpina. Stella Alpina è il gruppo bellunese che canta, ascoltiamo insieme la Barrage, non so che posto che lei, ma finale

Pois é, mandemos um abraço certo aqui, Anca Norino Benedetti, a Lúcia, Oda, Guineanca, el Monteiro lá que escolta o programa, loro, um abraço, Anca el Monteiro. Tutti Licito, Assunta, Boccia, si diga di che mi gatto cali carga un urino, liga con una soga, là, con, sino le cinque volevano andare dopo a Rosso a Sapar, ma vara ti godito, mi ha amato, adesso di restare, bon, ma final, invece star a casa a dormire, no? Liga per una soga perché voleva sui le cinque, sto caccia maro da sua, a Giuselli gli ho legato una pianta là, allora sta a casa, se non deve sapere dopo i rossi, il 5 mattina scuro, va di dì l'ora, no? Che voglio aiutarti anche a me, allora sta buono così. Ascoltiamo un bacio di amore, le mondine, qua del programma Una Vena d'Italia, un bacio di amore, ascoltiamo una musica italiana, proprio.

Pois é, Cucita, andemo a finire il programma. 6 ore e 55 minuti. Un grande abbraccio al nonno, la nonna, al zio, la zia, i compari, comare, tutti quanti in settimana speciale di primera. Ecco, Cucita. Al nonno Loren Strucone, a nonna Anca, Valti de casa, una buona domenica, una buona settimana. Tutto di quel che le buono antiche desideremo a tutti quanti. Quel che ha festa in cui, come San Giuseppe dirissi, buona festa, così è. Un grande abbraccio a tutti. Allora, una settimana speciale di primera per tutti quanti. Adesso le 6:55. Domenica viene, Signore Madonna Meassa, sono qua alle 5 mattina col programma Una Vena d'Italia. Dopo, no, il programma lì, quelli sono da viola. Adesso il programma Una Vena d'Italia. Adesso viene lì Francisco, l'uomo che è rapaz che conosce tutto qua a radio, e Pradegan, che fa il programma, lo riparte. Quei dei sindacati lì il Marau, ecco, Cucita. Allora cominciamo questo programma qua, mettiamo in su così, Luigi, qua passiamo in su questa qua aperta qua, guarda lì come deve fuori suonata lì, ecco.